sei concluso è già. Concluso, sì, sì, signora contessina, sì, sì, quest'oggi e la sarà. Via bacia mia carina, via bacia mia carina, via bacia mia carina, la mano al tuo papà, via bacia mia carina, la mano.

com'è? Sorella mia, che dite? Che dici tu, Lisetta? Con quella bocca stretta, per cosa stai tu là? Per cosa, per cosa, per cosa stai tu là? Che dici, che dici? Via, via, che per te ancora tuo padre ha già pensato. Un altro titolato sua sposa ti farà. Stai col ciglio basso, non muovi ancor la bocca, che sciocca in te sciocca, fai rabbia in verità. Invidia fai conoscere che dentro i forti star, invidia fai conoscere che dentro i

ascoltate un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Se m'ascoltate un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, si calmerà quel fuoco, si calmerà quel fuoco. Ma poi se vostro...

imaginata, che bricolata, chi se l'avrebbe mai immaginata, chi mai immaginata, questa è un'azione, dama scalzone, dama scalzone, dama scalzone, e dal suo impegno non deve mancare, e dal suo impegno non deve mancare. Ora vedete che meraviglioso, che meraviglioso, come s'accende, come impetuoso, come impetuoso. Non vuol sentire quel che vuol dire, non vuol sentire quel che vuol dire, da giustamento non vuol parlare, da giustamento non vuol parlare.

invece dell'isetta, dell'isetta, dell'isetta. Mi date la cadetta, la cadetta, la cadetta. 50.000 scudi, vi voglio rilasciare.

0: sento, quel raccomodamento che voi vorreste far. Lasciatemi, mio caro, lasciatemi pensar,
1: lasciatemi pensar, sì, lasciatemi pensar.
0: Del bell'oro, ma si salva anche il decoro, anche il decoro, colpa d'atto che gli è fatto, su signor Crenendra.
1: Bene, amico rovinato, al risparmio va pensando.
0: Al risparmio del bell'oro.
1: Pure la ghiottone ne sta parlo lascerò.
0: Baratto che gli è fatto.
1: Buon amico rovinato.
0: Sì, signor, che bene andrà.
1: Al risparmio va pensando.
0: Sì, signor, che bene andrà.
1: Va ruminando, ruminando, ruminando, ruminando.
0: Sì, signore, che bene andrà.

pensato, ho pensato, che ne diremo, che ne diremo. Il baratto sì faremo, il baratto sì faremo, ma un patto che Elisetta ancora s'accorderà. Se per questo vado a

Gessler, mentre in sfida vorrei tu da schiavo codardo la grazia ambir d'un disdegnoso sguardo.